Se ti vuoi far la pozione, la civiltà ti apprezzerà come un gran genio. Su, la lascia star, che vuoi studiar, banche

tristeza y la obsesión, la gran pasión, y quiero la gran que tapare. Al tuo ritmo strano, al tuo gaio suono, che strapazza, che ci ammazza, in abbandono ci sei trasporto. La foto devi imparar, se ti vuoi far la posizion, la civiltà ti apprezzerà come un gran genio. Su, lascia star, che vuoi studiar,

Oggi la carrozza può sembrare un curioso avanzo dell'antichità. Tutti vogliono correre e volare, amano soltanto la velocità. Se però tu sei con la tua bella, sul taxi di certo non la porterai.

posso andar sulla carrozzella, sulla carrozzella sotto braccio alla mia bella. A cassetta sta il cocchiere, ne ci perde d'occhio e guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andare, se c'è una coppietta piano se ne va senza galoppare.

a cassetta sta il cocchiere, ne ci perde d'occhio e guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andare, se c'è una coppietta, piano se ne va senza

occhiale a stringinaso, 50 anni o poco più, e mai una donna baciò. Arriva dignitoso, borsa in mano e naso in su, il capo ufficio cavaliere Monsieur Plum.